0: col senno di poi. Non so se riavrei l'entusiasmo.
1: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM per voi.
1: Mambo, mambo, mambo!

0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Speriamo di sentirci. Un momento, ho sempre dei problemi di sgabello. Perché essendo piccolo me lo trovo sempre così, che nessuno mi vede poi.

Quante storie ho già vissuto nella vita e quante programmate, chi lo sa. Sognando ad occhi aperti, storie di fiumi, di grandi praterie senza confini, storie di deserti.